0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Palestina, le origini e le storie nascoste.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, i primi della Palestina e le storie nascoste. Continuiamo il nostro viaggio sulle tracce del passato alla scoperta delle storie raccontate dalle pietre, degli edifici e dalle antiche città. Oggi facciamo rotta verso Gerusalemme per svelare i segreti di quella straordinaria cupola dorata che da secoli si innalza verso il cielo, la cupola della roccia. Secondo voi l'architettura è fatta soltanto di pietre? Io credo che il suo segreto non sia nascosto soltanto tra le pietre, ma anche nella geometria, nella luce e nel suono di questa struttura. Venite, scopriamolo insieme. Se dalle strette strade della città vecchia alzate lo sguardo nel vasto cortile della moschea di Al-Aqsa, vedrete quella sagoma che risplende in tutta la sua maestosità, una cupola dorata che porta la luce del giorno come una corona, la cupola della roccia. La costruzione della cupola della roccia, iniziata alla fine del VII secolo per ordine del califfo Umayyade Abd al-Malik in Marwan, fu completata nel 691-692. Due figure emersero in particolare durante i lavori: Raja ibn Haiva e Yazid ibn Salam. Importanti studiosi della generazione dei Tibun, ovvero la prima generazione dei sapienti musulmani che ebbero modo di conoscere i compagni del profeta. Nel costruire questo edificio, gli Umayyadi attinsero all'eredità artistica di diverse civiltà, dando vita a una nuova concezione dell'estetica islamica, con elementi dell'arte bizantina e sassanite. Questa struttura unica è diventata una delle più antiche e grandi opere monumentali del mondo islamico, giunte fino ai nostri giorni. E il segreto di questo monumento, che ha attraversato i secoli, era nascosto nel suo stesso progetto fin dall'inizio. Questa forma non è una scelta causale, è uno degli elementi fondamentali che determinano l'impianto centrale dell'edificio e l'intera sua geometria. La forma ottagonale conferisce alla struttura un forte senso di simmetria ed equilibrio. La roccia sacra al centro della cupola della roccia è circondata da due anelli concentrici di colonne. Anello interno è composto da quattro grandi pilastri e 12 colonne. Le pareti ottagonali esterne chiudono e completano questa struttura. Qui la geometria non è soltanto un ornamento visibile agli occhi, è un sistema invisibile che organizza lo spazio dell'edificio e ne garantisce l'armonia. Al centro esatto di tutto questo ordine matematico si trova una roccia naturale con un diametro compreso tra 13 e 18 metri e un'altezza di quasi 2 metri dal suolo. Questa roccia custodisce una delle memorie religiose più radicate nella storia dell'umanità. Secondo la tradizione islamica, durante la notte del Miraj, il profeta Muhammad sarebbe asceso al cielo da questo luogo. Nella tradizione ebraica, la roccia è associata alla storia del profeta Abramo, mentre nelle tradizioni cristiane prevalgono interpretazioni che la collegano all'antico Tempio di Gerusalemme e ad altri luoghi sacri. Per molto tempo sono nate leggende tramandate di bocca in bocca secondo cui la roccia sarebbe rimasta sospesa nell'aria. In realtà, sotto la roccia si trova uno spazio noto come Ibr al-Arwa, ovvero il pozzo dell'anime. Questo luogo è stato oggetto di diverse narrazioni religiose nel corso dei secoli. Quando al centro di un edificio viene collocata non una pietra lavorata, ma una roccia naturale,

e di questa dimensione, l'edificio inizia a circondarla, quasi a proteggerla. Anche nel progetto della cupola della roccia, la struttura non elimina la formazione rocciosa naturale, ma la pone al centro e si sviluppa intorno ad essa. Ora, alzando lo sguardo dalla roccia verso l'alto, arriviamo al punto in cui la matematica incontra il cielo, la cupola. La cupola, che dall'esterno appare dorata, non è interamente realizzata in oro. Costruita su una struttura portante in legno, nel corso della storia è stata sottoposta a diversi interventi di restauro e la sua superficie esterna è stata rinnovata in varie epoche. L'aspetto dorato che vediamo oggi da lontano è dovuto al rivestimento dorato delle superfici esterne. La cupola, con un diametro di circa 20 metri, si innalza sulla struttura portante centrale. Quattro pilastri e 12 colonne costituiscono gli elementi fondamentali di questo sistema strutturale. Il peso viene trasferito dal centro agli elementi portanti disposti intorno, consentendo alla struttura di mantenersi in equilibrio geometrico. Una cupola in realtà non sostiene il cielo, calcola come sostenere il peso del cielo. Pensare che l'edificio sia costituito soltanto da pietra e legno sarebbe riduttivo. Qui anche la luce è parte dell'architettura. Quando la luce del giorno che filtra dalle finestre incontra i mosaici in vetro dorato, le vetrate colorate e le superfici marmoree, cambia l'atmosfera dello spazio. La luce quindi non si limita a illuminare l'interno. Rende visibile l'architettura stessa. Gli architetti hanno tenuto conto non solo della posizione delle pareti e dei larghi, ma anche del mondo in cui la luce entra in contatto con queste superfici. E il suono?

modo in cui il suono si prorroga e riecheggia nello spazio. Una parola pronunciata sotto la cupola, riflettendosi sulle superfici, continua a risuonare per qualche istante nell'ambiente. Così all'architettura che vediamo con gli occhi si aggiunge un'altra dimensione che percepiamo con l'udito. Nell'arte e nell'architettura islamica la geometria svolge un ruolo fondamentale. La cupola della roccia non è soltanto un edificio, ma una successione di proporzioni. Questo ordine geometrico, che si ripete sulle superfici, contiene elementi della tradizione visiva regionale dell'epoca, ma contribuisce anche alla formazione di un nuovo linguaggio estetico islamico. L'architettura e la decorazione della cupola della roccia, reinterpretando infatti elementi provenienti dall'arte bizantina e sassanide, dando vita a una concezione visiva originale. Qui la geometria non è un semplice ornamento superficiale che riempie gli spazi. Attraverso la ripetizione, la simmetria e le proporzioni diventa un alfabeto estetico che rende visibile il senso dell'ordine. Questo linguaggio geometrico, che si svilupperà nell'arte islamica nel corso dei secoli, non si limiterà a decorare

0: La roccia sacra fu ricoperta di marmo e l'edificio fu trasformato in una chiesa. Nel 1187, dopo aver riconquistato Gerusalemme, Salah al-Din Ayyubi rimosse questi rivestimenti in marmo e molti altri elementi lasciati dal periodo crociato, ripristinando l'identità islamica dell'edificio. Durante il periodo ottomano, invece, Solimano il Magnifico fece eseguire un importante intervento di restauro. I mosaici esterni risalenti al periodo Omayyade furono sostituiti con piastrelle di Isnik, mentre alle finestre furono aggiunte decorazioni in stucco traforato. La cupola della roccia divenne quasi un edificio che, sulla base dell'eredità omayyade, porta anche le profonde tracce dell'arte ottomana. Oggi invece la manutenzione e la conservazione e la gestione di questo monumento unico vengono portate avanti attraverso una struttura istituzionale fondata su basi storiche e giuridiche. L'edificio si trova sotto la custodia Hashemita della Giordania, esercitata attraverso l'amministrazione dei beni religiosi islamici di Gerusalemme, che fa capo al Ministero giordano del Awqaf. Le istituzioni sostenute dalla Giordania svolgono un lungo tempo un ruolo importante nella manutenzione, nella conservazione e nei lavori di restauro dei luoghi sacri islamici di Gerusalemme. Anche le fonti dell'UNESCO sottolineano la necessità di preservare lo status quo storico del complesso di Al-Aqsa, Haram al-Sharif e il ruolo degli Awqaf, Giordani, di Gerusalemme. A livello internazionale, UNESCO, mantenendo la città vecchia di Gerusalemme e le sue mura nella lista del patrimonio mondiale in pericolo, porta avanti decisioni e meccanismi di tutela volte a preservare il patrimonio culturale dell'area, riconosciuto a livello globale. Nel 2026, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di mantenere invariato lo status della città vecchia di Gerusalemme e delle sue mura nella lista del patrimonio mondiale. In questo modo, la tutela di fatto del luogo sul terreno e il sistema internazionale di protezione del patrimonio culturale procedono parallelamente. Tuttavia, nonostante questo status giuridico internazionale e questa tutela storica, Gerusalemme e la Moschea di Al-Aqsa sono ancora oggi teatro di forti tensioni e di controversie legate agli interventi sul sito. Nella decisione dell'UNESCO viene sottolineata la necessità di rispettare lo status quo storico del complesso Haram al-Sharif, Moschea di Al-Aqsa, e di preservare l'integrità culturale dell'area. Allo stesso tempo, le incursioni provocatorie, i rituali religiosi e le tensioni legate all'uso del luogo sacro rientrano anche essi tra le questioni affrontate nell'ambito della tutela internazionale. In questi periodi di tensione, anche le restrizioni all'accesso dei musulmani palestinesi alla moschea di Al-Aqsa sono state sollevate in diverse occasioni. Preservare il tessuto spirituale e l'identità storica di Gerusalemme e della Moschea di Al-Aqsa significa proteggere non solo il patrimonio di oggi, ma anche quello condiviso dalle generazioni future. Per questo motivo, la tutela dello status quo storico e dell'integrità culturale del luogo sacro continua ad essere uno dei temi più importanti dei meccanismi internazionali di protezione. Nonostante tutte queste pressioni, da oltre 1300 anni la cupola della roccia continua ad ergersi con solennità nello stesso luogo sacro. Le epoche sono cambiate, le città sono passate sotto i diversi governi, sono stati realizzati interventi di restauro. Ma la roccia al suo centro e quell'eccezionale struttura geometrica che la circonda hanno preservato attraverso i secoli l'identità fondamentale dell'edificio. Forse il segreto più grande della cupola della roccia è che non porta il peso della pietra, ma quello del tempo. Cari ascoltatori, nel prossimo episodio scenderemo nel buio tunnel nascosti sotto le strade di pietra di alcune città. Seguiremo le tracce dei sistemi difensivi dell'epoca e dell'eredità della difesa in questa regione. A presto!
1: Nel mondo molti villaggi stanno scomparendo a causa della siccità o delle inondazioni. I cambiamenti climatici stanno rendendo inabitabili comunità che esistono da secoli, costringendo le persone a lasciare le proprie case e dando origine a nuove forme di migrazione forzata. Ma dove si va quando la terra sulla quale da tre generazioni produci lo stesso pane?

dice: qui non puoi più vivere. E cosa succede quando a costringerti a partire non sono una guerra, una crisi economica o un conflitto politico, ma un ghiacciaio che si scioglie un po' di più ogni giorno? Ma qui i ghiacciai si stanno ritirando e i fiumi che per secoli hanno dato vita alle comunità possono trasformarsi, nel giro di pochi minuti, in trappole mortali capaci di travolgere interi villaggi. E quando l'acqua viene a mancare o cambia improvvisamente il suo corso, cosa rimane alle comunità che dipendono da essa? L'improvvisa inondazione provocata dallo straripamento di un lago glaciale, noto come Glove, e le alluvioni che hanno colpito di recente il Nepal hanno profondamente scosso l'opinione pubblica internazionale. Dietro queste tragedie ci sono le storie di persone che, nel giro di una sola notte, hanno perso villaggi e case costruiti con anni di lavoro e sacrifici. Perché il Nepal è tra i paesi che, pur contribuendo in misura quasi irrilevante alle emissioni globali di carbonio, stanno pagando uno dei prezzi più alti della crisi climatica, in termini di acqua e di migrazioni. Se guardiamo alle cause delle alluvioni in Nepal, scopriamo che i processi che innescano le catastrofi nell'Himalaya non compaiono all'improvviso. Sono il risultato dei cambiamenti climatici e delle profonde trasformazioni fisiche che interessano da tempo l'ecosistema montano. Alle quete più elevate, il permafrost, lo strato di terreno permanentemente congelato che da migliaia di anni tiene insieme roccia e ghiaccio, si sta sciogliendo a causa dell'aumento delle temperature globali. Gli scienziati spiegano che lo scioglimento di questo strato può compromettere la stabilità dei versanti delle basi di ghiacciai, aumentando il rischio di crolli rocciosi, frane e altri fenomeni pericolosi nelle aree montane. Nel frattempo, il ritiro dei ghiacciai può provocare la formazione di nuovi laghi glaciali o far espandere quelli già esistenti, aumentando la quantità d'acqua al loro interno. Se le barriere naturali che li contengono vengono danneggiate, milioni di metri cubi d'acqua possono riversarsi in pochissimo tempo nelle valli sottostanti. Nelle settimane e nei mesi che precedono questi eventi, sono state osservate anomalie nella velocità di movimento dei ghiacciai d'alta quota. I dati satellitari hanno mostrato, per esempio, che all'aumentare dell'intensità dello scioglimento cresce anche la velocità con cui i ghiacciai scivolano verso valle. Le immagini hanno inoltre evidenziato il colore marrone dell'acqua di fusione e del fango che fuoriesce dai ghiacciai, dovuto all'elevata quantità di sedimenti e dall'accumulo d'acqua proveniente dallo scioglimento. A questo punto però la domanda è inevitabile. Cosa possiamo fare per limitare le conseguenze di una grande catastrofe? Un evento naturale può svilupparsi rapidamente, ma i cambiamenti che lo precedono possono essere osservati. E proprio questi segnali possono aiutarci a ridurne gli effetti. I sistemi di allerta precoce basati sulla comunità, i cosiddetti CBFEWS, sono uno dei modelli che coinvolgono direttamente la popolazione nelle aree a rischio. I volontari che monitorano il livello dell'acqua nei bacini a monte, oppure semplici sensori, possono segnalare l'aumento del livello dell'acqua agli insediamenti situati più a valle attraverso sirene, megafoni o CMS. In questo modo è possibile lanciare un'allerta con un anticipo di pochi minuti, un tempo breve ma che può fare la differenza tra la vita e la morte. Negli ultimi anni si sono inoltre diffuse le stazioni automatiche di monitoraggio, che raccolgono dati meteorologici e rivelano variazioni improvvise del livello dei fiumi.

Ma la conformazione in parvia dall'Himalaya rende difficile coprire ogni area con questi sistemi. Soprattutto nelle valli più remote e strette, non è sempre possibile disporre di dati continui e in tempo reale. Ed è qui che tecnologia e conoscenze locali possono diventare complementari. Dove un sensore non riesce ad arrivare, può rivelarsi fondamentale l'osservazione diretta della popolazione. E quando una rete di comunicazione smette di funzionare, i sistemi tradizionali di allerta possono ancora salvare vite. Ma pur adottando tutte le misure preventive, cosa possiamo fare per proteggere la nostra vita quando una catastrofe diventa inevitabile? Nelle inondazioni provocate dal cedimento dei laghi glaciali, dove anche pochi secondi possono essere decisivi, chi vive negli insediamenti sul fondo della valle deve cercare di raggiungere immediatamente le zone più vicine, elevate e sicure, non appena vengono individuati segnali di pericolo o entrano in funzione le sirene di allarme. Se le moderne linee di comunicazione dovessero interrompersi all'improvviso, la popolazione locale dovrebbe ricorrere a sistemi alternativi di allerta, come grida, fischietti o impianti di diffusione sonora installati sui versanti delle montagne per avvertire gli insediamenti vicini e quelli situati a quote più elevate. Dopo una calamità, se strade e ponti vengono distrutti, è necessario trovare soluzioni temporanee per raggiungere le aree rimaste isolate, utilizzando le risorse disponibili sul posto e materiali adeguati anche attraverso la realizzazione di passaggi provvisari o ponti sospesi. I feriti e le persone rimaste intrappolate devono essere raggiunti nel minor tempo possibile. Fino all'arrivo delle squadre di soccorso professionali, le prime operazioni di ricerca e assistenza devono essere organizzate attraverso la collaborazione e il coordinamento della comunità locale. Perché nelle grandi catastrofi i primi soccorsi non arrivano sempre da squadre specializzate che si trovano a chilometri di distanza? A volte, nei primi minuti, a salvarti la vita può essere semplicemente il tuo vicino di casa. Ma se vogliamo ridurre l'impatto devastante delle catastrofi nei villaggi di montagna e nelle aree più vulnerabili alla crisi climatica e prevenire le migrazioni forzate legate al clima, bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Innanzitutto, nei laghi glaciali considerati a rischio, il livello dell'acqua deve essere abbassato attraverso canali di drenaggio controllato e sistemi a sifone. Mantenere il volume dei bacini entro limiti di sicurezza permette di ridurre alla radice il rischio di un improvviso cedimento. Per villaggi costruiti troppo vicino agli alvei dei fiumi e costantemente esposti al pericolo di alluvione, dovrebbero essere realizzati, con il sostegno dello Stato, nuovi insediamenti in aree più elevate e sicure secondo modelli di villaggi resilienti. La popolazione locale dovrebbe essere incentivata a trasferirsi in modo volontario e sicuro, senza recidere i legami culturali con il proprio territorio. Perché una migrazione legata al clima non significa soltanto abbandonare una casa. Può significare lasciarsi alle spalle un mestiere, uno stile di vita, tradizioni tramandate per generazioni e soprattutto la memoria condivisa di un'intera comunità. Ogni massa di ghiaccio che si stacca dalle vette dell'Himalaya non rappresenta soltanto lo scioglimento di ghiacciai su una montagna lontana. Significa anche cancellare una cultura millenaria, una storia scritta con l'acqua. Quello che sta accadendo oggi in Nepal è una sorta di prova generale di quella grande migrazione climatica che domani potrebbe interessare ogni parte del mondo. Le montagne tacciono.
ma il ghiaccio, che si scioglie, ci sta dicendo qualcosa di molto chiaro.

0: Chiaro, se non interveniamo, ciò che resterà saranno soltanto valli silenziose, perché il cambiamento climatico non porta con sé soltanto temperature più alte. A volte significa che un fiume cambia corso, a volte che una casa deve essere abbandonata e a volte significa che una persona non potrà mai più tornare nel luogo in cui è nata. Le montagne tacciono, ma i ghiacciai che si sciolgono ci stanno lanciando un messaggio inequivocabile. Se non interveniamo oggi, domani non resteranno soltanto valli silenziose.
1: Oggi finiamo qui. Potete trovare i link di tutte le notizie e i podcast delle nostre rubriche che avete ascoltato sul nostro sito www.trt.net.tr/italian. Grazie per l'ascolto. Buona giornata a tutti!

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Palestina, le origini e le storie nascoste.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, i primi della Palestina e le storie nascoste. Continuiamo il nostro viaggio sulle tracce del passato alla scoperta delle storie raccontate dalle pietre, degli edifici e dalle antiche città. Oggi facciamo rotta verso Gerusalemme per svelare i segreti di quella straordinaria cupola dorata che da secoli si innalza verso il cielo, la cupola della roccia. Secondo voi l'architettura è fatta soltanto di pietre? Io credo che il suo segreto non sia nascosto soltanto tra le pietre, ma anche nella geometria, nella luce e nel suono di questa struttura. Venite, scopriamolo insieme. Se dalle strette strade della città vecchia alzate lo sguardo, nel vasto cortile della moschea di Al-Aqsa vedrete quella sagoma che risplende in tutta la sua maestosità, una cupola dorata che porta la luce del giorno come una corona, la cupola della roccia. La costruzione della cupola della roccia, iniziata alla fine del VII secolo per ordine del califfo Umayyade Abd al-Malik ibn Marwan, fu completata nel 691-692. Due figure emersero in particolare durante i lavori: Raja ibn Haiva e Yazid ibn Salam, importanti studiosi della generazione dei Tibun, ovvero la prima generazione dei sapienti musulmani che ebbero modo di conoscere i compagni del profeta. Nel costruire questo edificio, gli Umayyadi attinsero all'eredità artistica di diverse civiltà, dando vita a una nuova concezione dell'estetica islamica, con elementi dell'arte bizantina e sassanide. Questa struttura unica è diventata una delle più antiche e grandi opere monumentali del mondo islamico, giunte fino ai nostri giorni. E il segreto di questo monumento, che ha attraversato i secoli, era nascosto nel suo stesso progetto fin dall'inizio. Questa forma non è una scelta causale, è uno degli elementi fondamentali che determinano l'impianto centrale dell'edificio e l'intera sua geometria. La forma ottagonale conferisce alla struttura un forte senso di simmetria ed equilibrio. La roccia sacra al centro della cupola della roccia è circondata da due anelli concentrici di colonne. Anello interno è composto da quattro grandi pilastri e 12 colonne. Le pareti ottagonali esterne racchiudono e completano questa struttura. Qui la geometria non è soltanto un ornamento visibile agli occhi, è un sistema invisibile che

organizza lo spazio dell'edificio e ne garantisce l'armonia. Al centro esatto di tutto questo ordine matematico si trova una roccia naturale con un diametro compreso tra 13 e 18 metri e un'altezza di quasi 2 metri dal suolo. Questa roccia custodisce una delle memorie religiose più radicate nella storia dell'umanità. Secondo la tradizione islamica, durante la notte del Miraj, il profeta Muhammad sarebbe asceso al cielo da questo luogo. Nella tradizione ebraica, la roccia è associata alla storia del profeta Abramo, mentre nelle tradizioni cristiane prevalgono interpretazioni che la collegano all'antico tempio di Gerusalemme e ad altri luoghi sacri. Per molto tempo sono nate leggende tramandate di bocca in bocca secondo cui la roccia sarebbe rimasta sospesa nell'aria. In realtà, sotto la roccia si trova uno spazio noto come Ibr al-Arwa, ovvero il pozzo dell'anime. Questo luogo è stato oggetto di diverse narrazioni religiose nel corso dei secoli. Quando al centro di un edificio viene collocata non una pietra lavorata, ma una roccia naturale di queste dimensioni, l'edificio inizia a circondarla, quasi a proteggerla. Anche nel progetto della cupola della roccia, la struttura non elimina la formazione rocciosa naturale, ma la pone al centro e si sviluppa intorno ad essa. Ora, alzando lo sguardo dalla roccia verso l'alto, arriviamo al punto in cui la matematica incontra il cielo, la cupola. La cupola, che dall'esterno appare dorata, non è interamente realizzata in oro. Costruita su una struttura portante in legno, nel corso della storia è stata sottoposta a diversi interventi di restauro e la sua superficie esterna è stata rinnovata in varie epoche. L'aspetto dorato che vediamo oggi da lontano è dovuto al rivestimento dorato delle superfici esterne. La cupola, con un diametro di circa 20 metri, si innalza sulla struttura portante centrale. Quattro pilastri e 12 colonne costituiscono gli elementi fondamentali di questo sistema strutturale. Il peso viene trasferito dal centro agli elementi portanti disposti intorno, consentendo alla struttura di mantenersi in equilibrio geometrico. Una cupola in realtà non sostiene il cielo, calcola come sostenere il peso del cielo. Pensare che l'edificio sia costituito soltanto da pietra e legno sarebbe riduttivo. Qui anche la luce è parte dell'architettura. Quando la luce del giorno che filtra dalle finestre incontra i mosaici in vetro dorato, le vetrate colorate e le superfici marmoree, cambia l'atmosfera dello spazio. La luce quindi non si limita a illuminare l'interno, rende visibile l'architettura stessa. Gli architetti hanno tenuto conto non solo della posizione delle pareti e dei larghi, ma anche del mondo in cui la luce entra in contatto con queste superfici. E il suono? Il marmo, le ampie superfici in pietra, gli archi e la cupola centrale influenzano il modo in cui il suono si proroga e riecheggia nello spazio. Una parola pronunciata sotto la cupola, riflettendosi sulle superfici, continua a risuonare per qualche istante nell'ambiente. Così all'architettura che vediamo con gli occhi si aggiunge un'altra dimensione che percepiamo con l'udito. Nell'arte e nell'architettura islamica la geometria svolge un ruolo fondamentale. La cupola della roccia non è soltanto un edificio, ma una successione di proporzioni. Questo ordine geometrico che si ripete sulle superfici contiene elementi della tradizione visiva regionale dell'epoca, ma contribuisce anche alla formazione di un nuovo linguaggio estetico islamico. L'architettura e la decorazione della cupola della roccia, riinterpretando infatti elementi provenienti dall'arte bizantina e sassanide, dando vita a una concezione visiva originale. Qui la geometria non è un semplice ornamento superficiale che riempie gli spazi. Attraverso la ripetizione, la simmetria e le proporzioni diventa un alfabeto estetico che rende visibile il senso dell'ordine. Questo linguaggio geometrico, che si svilupperà nell'arte islamica nel corso dei secoli, non si limiterà a decorare le superfici architettoniche, ma conferirà loro ritmo e armonia. Un altro dettaglio importante da riconoscere sulla cupola della roccia è che non si tratta di una moschea nel senso classico del termine, è un monumento sacro che circonda la roccia sacra al suo centro e la pone al centro dell'intera struttura.

0: ancora. Nel corso della storia, diversi governi hanno lasciato sull'edificio le tracce della propria epoca. Durante il califfato abbasite di Al-Ma'mun furono apportate modifiche alle iscrizioni. Nel XII secolo, quando i crociati conquistarono Gerusalemme, la roccia sacra fu ricoperta di marmo e l'edificio fu trasformato in una chiesa. Nel 1187, dopo aver riconquistato Gerusalemme, Salah al-Din Ayyubi rimosse questi rivestimenti in marmo e molti altri elementi lasciati dal periodo crociato, ripristinando l'identità islamica dell'edificio. Durante il periodo ottomano, invece, Solimano il Magnifico fece eseguire un importante intervento di restauro. I mosaici esterni risalenti al periodo Omayyade furono sostituiti con piastrelle di Isnik, mentre alle finestre furono aggiunte decorazioni in stucco traforato. La cupola della roccia divenne quasi un edificio che, sulla base dell'eredità omayyade, porta anche le profonde tracce dell'arte ottomana. Oggi invece la manutenzione e la conservazione e la gestione di questo monumento unico vengono portate avanti attraverso una struttura istituzionale fondata su basi storiche e giuridiche. L'edificio si trova sotto la custodia Hashemita della Giordania, esercitata attraverso l'amministrazione dei beni religiosi islamici di Gerusalemme, che fa capo al Ministero giordano dell'Awqaf. Le istituzioni sostenute dalla Giordania svolgono un lungo tempo un ruolo importante nella manutenzione, nella conservazione e nei lavori di restauro dei luoghi sacri islamici di Gerusalemme. Anche le fonti dell'UNESCO sottolineano la necessità di preservare lo status quo storico del complesso di Al-Aqsa, Haram al-Sharif e il ruolo degli Awqaf, Giordani, di Gerusalemme. A livello internazionale, UNESCO, mantenendo la città vecchia di Gerusalemme e le sue mura nella lista del patrimonio mondiale in pericolo, porta avanti decisioni e meccanismi di tutela volte a preservare il patrimonio culturale dell'area, riconosciuto a livello globale. Nel 2026 il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di mantenere invariato lo status della città vecchia di Gerusalemme e delle sue mura nella lista del patrimonio mondiale. In questo modo, la tutela di fatto del luogo sul terreno e il sistema internazionale di protezione del patrimonio culturale procedono parallelamente. Tuttavia, nonostante questo status giuridico internazionale e questa tutela storica, Gerusalemme e la moschea di Al-Aqsa sono ancora oggi teatro di forti tensioni e di controversie legate agli interventi sul sito. Nella decisione dell'UNESCO viene sottolineata la necessità di rispettare lo status quo storico del complesso Haram al-Sharif, moschea di Al-Aqsa, e di preservare l'integrità culturale dell'area. Allo stesso tempo, le incursioni provocatorie, i rituali religiosi e le tensioni legate all'uso del luogo sacro rientrano anche essi tra le questioni affrontate nell'ambito della tutela internazionale. In questi periodi di tensione, anche le restrizioni all'accesso dei musulmani palestinesi alla moschea di Al-Aqsa sono state sollevate in diverse occasioni. Preservare il tessuto spirituale e l'identità storica di Gerusalemme e della moschea di Al-Aqsa significa proteggere non solo il patrimonio di oggi, ma anche quello condiviso dalle generazioni future. Per questo motivo, la tutela dello status quo storico e dell'integrità culturale del luogo sacro continua ad essere uno dei temi più importanti dei meccanismi internazionali di protezione. Nonostante tutte queste pressioni, da oltre 1300 anni la cupola della roccia continua ad ergersi con solennità nello stesso luogo sacro. Le epoche sono cambiate, le città sono passate sotto i diversi governi, sono stati realizzati interventi di restauro, ma la roccia al suo centro e quell'eccezionale struttura geometrica che la circonda hanno preservato attraverso i secoli l'identità fondamentale dell'edificio. Forse il segreto più grande della cupola della roccia è che non porta il peso della pietra, ma quello del tempo. Cari ascoltatori, nel prossimo episodio scenderemo nel buio tunnel nascosti sotto le strade di pietra di alcune città. Seguiremo le tracce dei sistemi difensivi dell'epoca e dell'eredità della difesa in questa regione. A presto!
1: Nel mondo molti villaggi stanno scomparendo a causa della siccità o delle inondazioni. I cambiamenti climatici stanno rendendo inabitabili comunità

che esistono da secoli, costringendo le persone a lasciare le proprie case e dando origine a nuove forme di migrazione forzata. Ma dove si va quando la terra sulla quale da tre generazioni produci lo stesso pane ti dice: qui non puoi più vivere? E cosa succede quando a costringerti a partire non sono una guerra, una crisi economica o un conflitto politico, ma un ghiacciaio che si scioglie un po' di più ogni giorno? Ma qui i ghiacciai si stanno ritrando e i fiumi che per secoli hanno dato vita alle comunità possono trasformarsi, nel giro di pochi minuti, in trappole mortali capaci di travolgere interi villaggi. E quando l'acqua viene a mancare o cambia improvvisamente il suo corso, cosa rimane alle comunità che dipendono da essa? L'improvvisa inondazione provocata dallo straripamento di un lago glaciale, noto come Glove, e le alluvioni che hanno colpito di recente il Nepal hanno profondamente scosso l'opinione pubblica internazionale. Dietro queste tragedie ci sono le storie di persone che, nel giro di una sola notte, hanno perso villaggi e case costruiti con anni di lavoro e sacrifici. Perché il Nepal è tra i paesi che, pur contribuendo in misura quasi irrilevante alle emissioni globali di carbonio, stanno pagando uno dei prezzi più alti della crisi climatica, in termini di acqua e di migrazioni? Se guardiamo alle cause delle alluvioni in Nepal, scopriamo che i processi che innescano le catastrofi nell'Himalaya non compaiono all'improvviso. Sono il risultato dei cambiamenti climatici e delle profonde trasformazioni fisiche che interessano da tempo l'ecosistema montano. Alle quete più elevate, il permafrost, lo strato di terreno permanentemente congelato che da migliaia di anni tiene insieme roccia e ghiaccio, si sta sciogliendo a causa dell'aumento delle temperature globali. Gli scienziati spiegano che lo scioglimento di questo strato può compromettere la stabilità dei versanti delle basi dei ghiacciai, aumentando il rischio di crolli rocciosi, frane e altri fenomeni pericolosi nelle aree montane. Nel frattempo, il ritiro dei ghiacciai può provocare la formazione di nuovi laghi glaciali o far espandere quelli già esistenti, aumentando la quantità d'acqua al loro interno. Se le barriere naturali che li contengono vengono danneggiate, milioni di metri cubi di acqua possono riversarsi in pochissimo tempo nelle valli sottostanti. Nelle settimane e nei mesi che precedono questi eventi, sono state osservate anomalie nella velocità di movimento dei ghiacciai d'alta quota. I dati satellitari hanno mostrato, per esempio, che all'aumentare dell'intensità dello scioglimento cresce anche la velocità con cui i ghiacciai scivolano verso valle. Le immagini hanno inoltre evidenziato il colore marrone dell'acqua di fusione e del fango che fuoriesce dai ghiacciai, dovuto all'elevata quantità di sedimenti e all'accumulo d'acqua proveniente dallo scioglimento. A questo punto, però, la domanda è inevitabile: cosa possiamo fare per limitare le conseguenze di una grande catastrofe? Un evento naturale può svilupparsi rapidamente, ma i cambiamenti che lo precedono possono essere osservati. E proprio questi segnali possono aiutarci a ridurne gli effetti. I sistemi di allerta precoce basati sulla comunità, i cosiddetti CBFEWS, sono uno dei modelli che coinvolgono direttamente la popolazione nelle aree a rischio. I volontari che monitorano il livello dell'acqua nei bacini a monte, oppure semplici sensori, possono segnalare l'aumento del livello dell'acqua agli insediamenti situati più a valle attraverso sirene, megafoni o SMS. In questo modo è possibile lanciare un'allerta con un anticipo di pochi minuti, un tempo breve, ma che può fare la differenza.

comunicazione smette di funzionare, i sistemi tradizionali di allerta possono ancora salvare vite. Ma pur adottando tutte le misure preventive, cosa possiamo fare per proteggere la nostra vita quando una catastrofe diventa inevitabile? Nelle inondazioni provocate dal cedimento dei laghi glaciali, dove anche pochi secondi possono essere decisivi, chi vive negli insediamenti sul fondo delle valli deve cercare di raggiungere immediatamente le zone più vicine, elevate e sicure, non appena vengono individuati segnali di pericolo o entrano in funzione le sirene di allarme. Se le moderne linee di comunicazione dovessero interrompersi all'improvviso, la popolazione locale dovrebbe ricorrere a sistemi alternativi di allerta, come grida, fischietti o impianti di diffusione sonora installati sui versanti delle montagne per avvertire gli insediamenti vicini e quelli situati a quote più elevate. Dopo una calamità, se strade e ponti vengono distrutti, è necessario trovare soluzioni temporanee per raggiungere le aree rimaste isolate, utilizzando le risorse disponibili sul posto e materiali adeguati anche attraverso la realizzazione di passaggi provvisari o ponti sospesi. I feriti e le persone rimaste intrappolate devono essere raggiunti nel minor tempo possibile. Fino all'arrivo delle squadre di soccorso professionali, le prime operazioni di ricerca e assistenza devono essere organizzate attraverso la collaborazione e il coordinamento della comunità locale. Perché nelle grandi catastrofi i primi soccorsi non arrivano sempre da squadre specializzate che si trovano a chilometri di distanza. A volte, nei primi minuti, a salvarti la vita può essere semplicemente il tuo vicino di casa. Ma se vogliamo ridurre l'impatto devastante delle catastrofi nei villaggi di montagna e nelle aree più vulnerabili alla crisi climatica e prevenire le migrazioni forzate legate al clima, bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Innanzitutto, nei laghi glaciali considerati a rischio, il livello dell'acqua deve essere abbassato attraverso canali di drenaggio controllato e sistemi a sifone. Mantenere il volume dei bacini entro limiti di sicurezza permette di ridurre alla radice il rischio di un improvviso cedimento. Per villaggi costruiti troppo vicino agli alvei dei fiumi e costantemente esposti al pericolo di alluvione, dovrebbero essere realizzati, con il sostegno dallo Stato, nuovi insediamenti in aree più elevate e sicure secondo modelli di villaggi resilienti. La popolazione locale dovrebbe essere incentivata a trasferirsi in modo volontario e sicuro, senza recidere i legami culturali con il proprio territorio. Perché una migrazione legata al clima non significa soltanto abbandonare una casa. Può significare lasciarsi alle spalle un mestiere, uno stile di vita, tradizioni tramandate per generazioni e soprattutto la memoria condivisa di un'intera comunità. Ogni massa di ghiaccio che si stacca dalle vette dell'Himalaya non rappresenta soltanto lo scioglimento di ghiacciai su una montagna lontana, significa anche cancellare una cultura millenaria, una storia scritta con l'acqua. Quello che sta accadendo oggi in Nepal è una sorta di prova generale di quella grande migrazione climatica che domani potrebbe interessare ogni parte del mondo. Le montagne tacciono, ma il ghiaccio che si scioglie ci sta dicendo qualcosa di molto chiaro. Se non interveniamo, ciò che resterà saranno soltanto valli silenziose. Perché il cambiamento climatico non porta con sé soltanto temperature più alte. A volte significa che un fiume cambia corso, a volte che una casa deve essere abbandonata e a volte significa che una persona non potrà mai più tornare nel luogo in cui è nata. Le montagne tacciono, ma i ghiacciai che si sciolgono ci stanno lanciando

messaggio inequivocabile. Se non interveniamo oggi, domani non resteranno soltanto valli silenziose. Oggi finiamo qui. Potete trovare i link di tutte le notizie e i podcast delle nostre rubriche che avete ascoltato sul nostro sito www.trt.net.tr/italian. Grazie per l'ascolto. Buona giornata a tutti.